Ai voy a tino, ai voy a tia, quando ben me la vuoi non lo che tu fa, turi, ai voy a tino, ai voy a tia, quando ben me la vuoi

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vittorio Grigolo, Cor ngrato.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

Istucor e Masti Forge. Sempre in faccia a forgiatella, mina, umantece e martello. Punucor angatana. Ma però, stucor è tuost, è n'acciare consistente. Ca martello e fuoco ardente non ci pon fatica. Sta canzone, ven a te, Catarina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, passione vera.
1: Monica Sarnelli, a più bella.

malo gran signora, un malo gran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curantire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori, va

Così, zitta e putimma. Ma un burattiero zitta a sti parola. Ti ricordi che l'istrato, con facetta era sul là, quando a coppia innamorata, fino a

bambara, e sai un capo bambara, allora fece cora, chi tu cora. Signorine, che ne ridite, se per l'istessa città, un consulente, voi cagnite, signori, chi vuol fare?

0: che hai ancora sulle braccia.
1: Nino Taranto, la pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tramonta la luna. Lei recita l'ultima scena, restamma mano a mano, senza tenere coraggio di guardare. Famma che le popò, indifferentemente. Tanto un saggio che so, per te

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 3 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Beniamino Gigli. Dicite in cielo voi.

Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta in quartiera a tu solo non sapere, ma sapere tu turista e sarà per il finestre. Come tu e come bella la città di Bullacinella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone. A Luciana.

ma cosa è che già fa? Ma se andrà a segnare, io senza che non posso più campare. Asta Luciana che passa e spassa e sciallezza, per tenere

0: pop ad Tanis.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mario Lanza, canta con me.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Francesco Albanese. Sospiran.

tenete mente, un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura. Ehi,

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Statto vicino a me, nata se.
2: Accarezzami come si accarezza la luna. Accarezzami come un mare accarezza la rena. Fammi dormire come te l'ha già di. Te voglio bene come te l'ha già di. Non me la sa. Un pensiero che perde a te come

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Nino Taranto, Ciccio Formaggio.
1: Si lampa, si lampa, si lampama.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Beniamino Gigli, Lucia Lucì.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma gusti modo o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Isa Landi. Nini, tira Bouchot.

che t'ha giuritta a fa, sono innamorata di te, perché va sanna ma così, tu mi hai imparato a dire.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Vittorio De Sica, Catarì.

nato poco stracque. Torna a chiovere, schiove, rido solo con l'acqua.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Chi dice che l'amore è novellina amara, o è nata senza cuore, o non ha saputo amare. Dincelo tu, Marie, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurora Giglio, Clary Bijoux.

0: Chellalà, chellalà, ma va ricenna che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangamare, se crede che mi pazzisca e poi mi spara. Chellalà, chellalà, non sa che piacere che mi fa.
1: D'amore mi teneva incatenato, ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare che Turchino c'è, mi pare che lo c'è.

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giuseppe Godono, usurdat innamorato.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: È di Napoli, tu sei una cosa grande.

caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà per sto occhio nero, impazzisce oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà

poi bocca rossa che sfizziete va sa, si na popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenesia, io te volesse da 3000 vase, 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un uccinetto, io sto rendiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: o i bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Tu sei la più bella cosa che c'è in questo paese. Tu sei come una rosa, rosa magese. Sti carne profumata, ma mettono dentro il tuo cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore?

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giulietta Sacco, Tarantella de Va.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Stefania, l'albergo e l'allegria.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Tito Schipa, nonnetta armela mia.

Tuppa tu, sampi e rapita. Vi volimmo fa divertir, si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due o tre canzoni, che tutto paradiso ha da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli,

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile e viva Colombo e viva Marconi!
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Nino Taranto, Giovanna Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un campione. Ah, ma non la tro mai sta serenata, Eva Margarita. Con sta chitarra accanto, ma che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Aurelio Fierro, Vorria.

come si bella! A cavallo stu cammello, con binocola, tracolla, con turbanda e un arghile, uè, sei curioso mentre scava sto pertuso. Scordatella, non è cosa, ca, o petrolio, non c'è sta. Caravan.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Peppino di Capri. No quarte luna,

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Abate. Uè uè, che femmina!

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Ria Rosa, Chiove Gheshu Sul.

0: Di marito, da un bucato, come a filo grosso, grosso, rindo la forza che si possa, da una panna istantanea.
1: Gabriele Vanorio, a tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Tu, che mi imbarata a fa? Che kiss me? Me la di io, te vorrei vasà? Io, e portando tu con me, la gioia, e ti fa, sono innamorati di te.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Ora stanna primavera, metta sudo rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne

0: La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne. Si indaga su quattro casi con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che è interrogato, affermato di aver sparato per divertimento. Serata di coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, te voglio ben assai.
3: Olimpia Lucente, voce notte.

0: Sto cane! Scusate, giovino, io so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Lello Olmo, Malizio Sell.

Ethan Contrai volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante 15 carat. Ma tu voleva a pizza. A pizza, capo marolangop. A pizza, e niente più.

vai a docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre vado canta. Io devo stare entusiasmato a tutta sta parata. Ordinaia Lucefalo arrosto.

state le cinte cavate, io te sposoio, avvicinate a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio, all'improvviso, tra invito e battemare,

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Miranda Martino, A francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto, Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
4: Peppino di Capri. Non è peccato,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vren in la giacchetta. Se mi volesse bene, o mia Luisa, o quella raga mia.
2: Sì.

0: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.
1: Scugnizze, casa balla tutta pizza.
2: Trova da man pizza in pizza.
1: Cada Pasqua se carizza.
2: Si te fa passare per rizza.
1: Strette mani va se frizza.
2: Trovo gusto e te c'ha vizza.
1: Chiudi sfriene e chiuda pizza.
2: Somma

0: amore scugnì.
1: Aspettate, aspettate!
0: Casa balla tutto di.
2: Oh, padrino, la minorella!
0: Trova da mandizzo.
3: Oh, Massimio, la cagata!
0: Cada fa squasa e carizza.
4: Quanto bello battiroccio!
0: Trova gusta,

giardino tutto sì. Bella bambino carmine poppava, non può pazzo faticare.

0: tiene visto gambe pava, cicchignacchi in tanto te, tu Simone che fria go, non volete pescare la bu, a rumbene che roba fai.
1: Ma tanto vira nizza, dalla scina schitta schizza, fila panna lo scalo,
0: che si a rumbere scugnizza.
2: Renato Raschel, tu voglio bene.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Costa. Napolitanata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. A presentarla alla Premier Meloni, che dice: continuiamo il lavoro di alleggerimento fiscale.
3: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse.

0: scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chillo torze mio marito, non so poi più supportà, l'ha già coso lo vestito, ma già

0: E chiamo Margarita, stiamo contento, dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa, ma di a te.

0: questa mia zigrara. Ehi, se botta, ma se te faccio afflitte sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cara. Mai more.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Furci, Uocchio Carragiunate.

0: prima l'urgola sarai con me.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Mario Merola. A città e vol Chanel.
3: E chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fred Bongusto. Tu sei una cosa grande,

una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guarda a te, vorrei sapere una cosa da te.

Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuo fa, se rifletti. Sebbene puntati, tutti sti guai, non stiva a passà. Mo gli anni e ti respira, e hai voglia a lucca.

anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 e anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Sigfrido Ranucci al centro del CDA Rai. In programma oggi, il giornalista sostituito alla conduzione di Report ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la Rai ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Allo Stadium la Juventus attende gli olandesi del NEC alle 21 fischio d'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Maria Paris e Desiderio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Ui urna che mi scrive una parola e che mi dai la speranza, ti va di. Dentro sto cielo nero spunto sul cavena e da calore mbiet a me. Stu cor, stu scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu si na malatia.
2: Giorgio Scutler, ti voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Peppino di Capri, Napoli sfortunata.

una bella campagnola. Ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, ad un'occhiata, miezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi a cantare.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

la voglia indovina tutti i pensieri che stanno in capacità. Viene un parente gran signore, ha nato poca mora e tu sarai in un re. Vatti noi, signore, non mi fa ridere che

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, Usu Spir.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: moglie sospira e fa: ah, sei una bomba, questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa: ah, sei una bomba, non ho vita col barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho bocca rossa che sfizzi e vasa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Sospira e fa: ah, sei una bomba. Ah.
1: Maria Paris. Passione.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Elio Mauro, Padrono do Mar.

0: distrutto la banca digitale britannica, finita nel mirino degli hacker che chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari per i dati di quasi 700 clienti. Violata la mail della prefettura di Reggio Calabria. Sul caso indaga la procura del capoluogo e la direzione nazionale antimafia, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica. Abbiamo 147 gigabyte di dati della polizia, rivendicano gli hacker. Le opposizioni chiedono chiarimenti al ministro Piantedosi. Ricovero ed operazione alla schiena per Vasco Rossi, l'artista icona del rock italiano, ha spiegato che era un intervento programmato e rassicurato i fan. Sono già in piedi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Nino Taranto. A Luciana.

ma si cerca di parlare, che lo mi guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, potenesse, una semana mi fa di cassa, qua fermasse e lo dicesse.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tu, ma decista sina si rimaggia. E mo ti no curaggi ma lassa. Sto che tu non so sincero. Comma quanna mi incontrasta. Comma quanna mi decista. Voglio bene su latte. E tra manna, ma giurasta. Una mano in coppa cuore. Non si scorta. Un primo amore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Licia Albanesi, Piscatori Pusillica.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana 600 al 1960.
1: Gabriele Vanorio, non è Carmela mia.

0: maestra elementare Clementina Santafè, che è costretta a sopportare un becille come a te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.
1: La maestra elementare Clementina Santafè, che è costretta a sopportare un imbecille.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Dino Giacca. Nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Rare cantica, il canzoniere. Pupponella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava s'infronte.

la lacrima caduta e pentimento, e la fucella in due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospiro e

tu, che mi imparate a fa? Che kiss me, me la di, io, te vorrei avasà, io, e portando tu come, la già, di te fa, sono innamorati di te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Massimo Ranieri con la Senza Mamma.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Giuseppe Milano. Evviva Alfredo Smith.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagner e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lutto tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnere che sta nazione, c'ha voluto democratico, ma che stagna una ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith! Olè!
1: Tullio Pane, Ruselle Maggi.

È nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signore, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, Ontuona. Cadù lo chiama Peppa o Gira. Chi lo fa

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, commo s'canta a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dino Olivieri, ite vorria va sa.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Nilli Desciarni. Sciudezza belle.
2: Bella figliola che ingannata tante, sta dietro rimiendo le puntate, ma si da faccio vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarallalla, tarallalla. Amore, gioco, spazza, tienta bella, la rapo, sta presto, non la rapo, e ti ho mangiato, voglio amare a pelle, ha fatto d'una poca, e con te capa, soffilette, con giustino, vedo che sei la bambarra, se mi canta il vittuzzino,

te. Sareva fritta tutto si partite, ma è fine che da spina la pannante, odio ma passa e tu non sa mai te. Tarallallà, tarallallà, non ti sta cuore.

sta in te. Volete passare tutti in chiusa, balla fatta la dimata con finte. Vado il giorno in pianta una scusa, tarararana, tarararana. Dove lascio la radio qua in ante, questa che va a da dato scure, e la casa imbarazza non strumente, cada con la gluia e la

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Tutto mi dicono, per sotto broceto si passa, scansate, che c'è pericolo, ci sta una femmina, che incanta l'uomo si chiama, e all'urdama puoi famolì.
1: Quando la luna faccia una sacina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Totò. Miss, mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, lo guapalle io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, tuo pallessi io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
3: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 12 e un minuto.
4: Canzoni Napoletane. Notizie.
5: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
6: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario. In caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
5: La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
7: Clara Stella.

0: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto, Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
4: Gabriele Vanorio, Campagno.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomar.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mamma, ma legge sta malinconia e sape cam aperta per st'amore. Ma fa una smorfia finta d'allegria e poi ma stringe forte un goppo cuore. No, non lo dica, o male che mi fai, o campo, o moro, non ci dica mai. Addio, mia bella Napoli.

quando canzone fai cantato io, quando ti si rimanga, ma fai murmuria, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se innamorata una canzone. Ma chi ha voluto fare, a fare un'idea bene, chiaro tanto a giù, ma se si tu.

ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giocambata, pur morta.

ma fai sospirare, niente giardina la piana, si tutta casa torna, l'amore da tua. Oggi chiamata, oggi aspettata, amma cavalcata, amma sangue in desera, guarda.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
3: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario. In caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
2: La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Peppino De Filippo. Si potesse chiagnere sto core.

Oe ma che luna, ma vena malinconia. E si sta luna, ma porta fortuna, ma ridma ambressa, mammella mia. E dimma chi vuoi, capigli e tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, ma che troppo m'imbroglia con tanta randà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Orchestra italiana napoletana. Come facetta mamma te.

0: ancora niente più.
1: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
2: Gabriele Vanorio, Scomunicato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
2: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto coro. Dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, se non è amore. Che se amore, oi lì, oi là, e non c'è

Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Vera Nandi, so chiacchiera.
2: Napoli lo succede, dice la gente, che era semplice e che era più bella. Che si scialava, ma con poche niente, la voce è fatta brutta e poverella. So chiacchiera, ma sei più bella in Napoli, c'è stata la gioventù.

0: semplice te eri più bella.
1: Salvio Vassallo, canzone della Zingara. Madonna!

e poi trovi scesce, povera te, povera te. I discasse sci non ti compri sciù e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piange? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia. Si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e i chiodi, a sciarpe e lana. La donna che ripudia la sottana non è donna, sa

Ti avevo detto dal primo appuntamento. E non portare nessuno appresso a te. E invece no. Nu frate, na sor, na nepote. Solo non stai mai una volta. Ascimmo sempre a tre.

0: bussato giù in noi i suoi bisnonni. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 14 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
4: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario. In caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
3: La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
5: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Pietro Mazzone, Tammurriata Palazzola.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Piscatori stumari pusil, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole, sono lacrime, Maria, che lontane mi sta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano. A città e Pollacianella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Amato, silenzio cantatore.

quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gastone Limarilli, Anne McCore.

di San Gennaro. Quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mezza da fuori, quando alla via Partenope salietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, Ndrangad, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadennola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signor. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io solo ca signor. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna?
3: Feci subito necessità virtù.
2: Ma a Frisio ci mangiai 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera e s'assettai a signor. E allora mentre proprio capia Steve mi abbracciò, vicino alla porta tup tup sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking, cogunda da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Che ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta trova Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
4: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 15 e 2 minuti.
5: Canzoni napoletane. Notizie.
6: Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta oggi il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra, guidato da Magdalena Andersson, vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra, guidata dal premier Kristersson. Ora Andersson riceverà dal presidente del Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne, così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere il piombino. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
5: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri, a gelosia.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé!

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: So bambanella, i coppi quartiere, per tutta Napoli faccio parlare. Quando hanno scusa, i vicoli, a sera, goppo pianile.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napula.
1: Armando Gil. O 4 maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Adriana Martino, Carciofola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ora l'orgia. Oh, capisco perché cerchi non lo trova. Steva a Pisa, è ghiuto fresca. C'è rimasta solo l'uovo.
2: Bestia rumore scugnì.
3: Casa balla tutta via.
2: Uova da mamma.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Canzoni napoletane. Passione vera. Mariangela D'Abraccio. Carmè.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Sergio Franchi, con facetta mamma.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: E da mamana, una zingara m'ha detto, che quanta per destino porta scritta, tu voglia fa sapere. Dentro cuore, la passione tiene, per una femmina bella, che vuol bene e che bene te vuol. E dentro st'occhio tuo è chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo.
2: E da mamana, una zingara m'ha detto, che quanta per destino porta scritta, la voglia fa sapere.

la voglia indovina tutti i pensieri, e ci stanno incapaci. Viene un parente gran signore, che ha nato poco amore, e tu sarai in un re. Vattene, il signore non va a ridere, che

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ho un abbinato, tac, gira molla, fa lo scat e te caccia un ritratto. Da uffa fa una foto, da uffa fa una foto, io amo fratello fa bellezza mia. Io metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto papo, fatto papo, fatto fotografa. Da uffa fa una foto, io amo concettina foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto,

0: sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fa? Stavo papà una volta, stavo papà una volta, io amo fratello fa bellezza mia, io metto a fughetta, tu sei venuta già, fatto papà, fotografa, stavo papà una volta, stavo papà una volta, io amo fratello fa bellezza mia, io metto a fughetta, tu sei venuta già, fatto papà, fotografa, io amo fratello fa una fotografia, una sola, io amo fatto papà.
1: Canzoni napoletane. Ogni volta manna amore te.
2: Renato Carosone. Scapricciatiel.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Glu glu glu, como paloma, Isù. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuoi cantà. Questa è la canzone da felicità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura interruzione dei rapporti commerciali è quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Un'alleanza è un processo positivo, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per l'UE. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite e si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza, 21 finora i morti accertati. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. Dopo l'esordio negativo del Milan battuto 2-0 in casa del Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus, stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
4: Alberto Berri. Santa Lucia lontana,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Miranda Martino. E Spingle francese.

sia più bella cosa che te in sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggis, sti carne profumata, ma mettena dentro il cuore come fossero l'essenza. E chi sta morendo?

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Maria Paris. Doi paravisa.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Matalè, chiavo vergine e chi brena. Ui, Matalè, da sta fortuna scavazza. A te, casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si sozzingara, sono stata mamma e figlia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Roberto De Simone, Tarantella, Oi mamma camoena.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche pa' funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche pe' capille, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così picciarilla, ma da mangiasse vasa pizzichilla.
2: Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Vera Nandi, Mariuche Ortanzina.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: E la nottata stille, Terri Santa Lucia, è una canzone antica, cantata mieza via. Napoli, fortuna mia, tu che vuoi bene a chi vuoi bene a te. Fammi tornare guaglione, fammi cantare felice, fammi abbracciare Romare, fammi provare sta gioia. Napoli, fortuna mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nino Taranto. Agata.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo.

0: capisci che è ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Lina Resal, cioccolatina mia.

una sfogliatella di caprizia, di caprizia. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

0: una sfogliatella di coclisse, di camicie. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo che ti scusa. Cioccolatina mia, tu sei una sfogliatella di coclisse, di camicie. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo che ti scusa. Cioccolatina mia.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Si mamma t'ha fatto con l'abbondanza. Si suttanella stretta, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, i tu va sa.

sospira e fa ah. E che bontà, non ho vita con partire, non sapore e guarda a te, mentre il cliente a coppa seggio tu mi dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa.

0: siete la sa. Se la fupate è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, e che bontà. Ah, e che bontà. Ah, e che bontà.
1: Ah. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Alberto Berri, padrono do mare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura interruzione dei rapporti commerciali è quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Un'alleanza è un processo positivo, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per l'UE. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite e si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza, 21 finora i morti accertati. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. Dopo l'esordio negativo del Milan battuto 2-0 in casa del Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus, stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Fausto Cigliano, che lalla.

Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.

sta zazza. Oh Madonna mia, come fa zazza? Senza Isaia fare fare zazza. Che t'ho perduta, ahimè, chi ha trovato zazza? Che m'ha portata a me, chi ammo l'ha trovata? Su facciamo presto.

Cantessone, bandarelle e processone, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà?

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Stanotte lo saluto a sta finestra d'oa luna, una festa tutta argenta sparsa già. Scinna, oi bella, casto senza compagnia. Ma l'ha lavata mamma mia.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Maria Paris. Ataz e

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
2: Street, paro street, come push, il push a te, lo fa fuori che sei ritto, ma come

questa buona

Parla d'osso fa, però o solo canta scalla, la non lo può trovare, o cazzallo che si passa.

0: tocca a me, ma nessuno lo faccia morire.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.

È nata una creatura nera. E a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, votasi. Cadù o chiama Ciccio, o un tuona. Cadù o chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera. Ne

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, armonie senza tempo.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Pina l'amara, a Cammasella.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Piscatori stumari pusillaca, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sull'agramo, Maria, che lontane mi sta.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Lina Resal, Ros miezi ros.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Carmela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, che fa? Tutti i sera, coppa all'astaca, vena all'unnaccia a passeggiare. Coppa all'astaca, ci sto anch'io. E le dico, sto capo a te.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Adriana, Martino e Ricci, L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, a tuo passo c'è pericolo. Chi da chiappa in danno vicolo, mi stamazza l'ombelicolo. E se a prima solo l'uomana o potevano portare, lo che aiuta male e femmina, e per nude cammana. Così ogni mattina che da folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Papino per guarda, quando l'hanno messa sotto non ti arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecola. E ogni zip il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete vrella? Quando la signorina va rindovicola e si mette a pompa, ti fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Ma che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e si scattaglia la chiribiri. L'automobile è un veicolo che a due passi c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
3: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Vattenna, coro mia, vattenna sola, e vi sunagna, chissà, te cagna mo così figliola, chissà, è già che tu sei nata cantatore. Va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamare nessuno. Tu, la chitarra e la luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen che, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa, un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il Premier Carney. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea anche la stretta UE per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi, misure severe contenute nel Kids Act tra i 13 e i 15 anni, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate, restrizioni sul tempo di utilizzo. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Gravissimo incidente in provincia di Roma, un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri, il piccolo di origine colombiana era da solo in casa. Le sue condizioni sono gravissime, denunciato il padre per abbandono di minore. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

dispettosa si cagna paese non torna mai più. Bionda sta barra tra cosa, ma sposa in inglese, ma

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gastone Limarilli, O paese suo.

0: Furastier, che la prima volta viene a Napoli, con capriccio, te ne parte, con russo in faccia. Io proposito di ritornare.
1: Quando a Napoli spunta luna, paro vero un riflettore, c'è s'incanta nei frastiera, non sa fanno capacità. Io francesi, francesi, dice in faccia una miss inglese.

luce non me che. Ma diceva l'americana, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

casa gli ha la di. Forastiera che prima volta era a Napoli per capriccio, da Navarro corso un paccio con proposito di ritornare. Non fa niente che vai dicendo che un paese dei vermicelli

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Ria Rosa. Frisca, frisca.

che bellezza stamattina da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

In da casa, cazzo mi sono 23 ventilatori. Se mi viene a mammura, e lo dico di assa, fammi mio, come ti viene, questo caldo che è inferno. Sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonca, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così pensa che sono assurda. Ti guadagna la salute. Che piacere, che godere. E vi assunta anche

0: nella stanza da dormire, c'è misero gli azzi,
1: con piacere, guagnate, come addotta chi ha con sé,
0: come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma credi, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero.
1: Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che tu assurda, si guadagna la salute. Che piacere, che

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.

0: chiamo Margari, fammi punta in doppi, dico a naviga e po', non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca,
0: ma di
1: a tengo sì.

figlia con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non so portare.

0: sera, punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, c'è metta mezza grana e se botta, ma c'è te faccia afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana, mai more.

0: Canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Ito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miezza, a dinte e fora, quando alla via Partenope s'aietta una signor. E allora io dissi subito: signor, segga qua.
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a miezza d'India fora, quando alla via Partenope s'aglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza andrangheta s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori. Come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucaia signora. E allora poi ad un anno mi cadi in tuo tramue. La gente ci guardavano, dissi: signor, scendi. E mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora. E a Frisio ce niente, ma io solo ca signora. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar. Ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora. Io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù. Ma Frisio ci magnai ma 200 lire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhi a fora. Finché all'hotel Vesuvio scennetto ca signora. E allora qui viene il graziosissimo Cayenne Potrasì. A tutti presentavami, presento mi marì. M'aveva pigliato proprio con un capone fora. E chiettami in da camera e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicina a porto tuccat sentette tuzzuria. Chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora. Tu cameriere in smoking o punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo 2.083. Una panzata di spirito disse: io ma non è ora. E il cameriere pratico: pardon signor. E allora lei fa: sei stupido? Qua stupido, ma va. 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora. Caccia poco anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta trova media che m'aspettava ancora. E allora...

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Teresa De Matienzo, i palloncina.
3: Mo fai proprio a capire che stai in tutto. Ho fatto che

da cucca a fondente, quando ne ha fatto una frisca non ne fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Alberto Berri, Paisiello.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Perché marruo pucor? Perché maliziosè? Pigabil più biondro sul? Perché succhia più bella rumare? Questa bocca più rossa lo fuoca? Non dorme più. Maliziosella, tu sei vita mia. Per te, i mor, mori gelosia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà
1: ah. Canzoni napoletane, note eterne.
2: Dichi, si tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus, e poi regnere i spingoli u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Michele Pertusi, voce in Ott.

suo marito in galera, Carmanello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma se ne sa parola impignata, Carmanello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: mezzo mar, lo scoglio ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e pa che che drink den dra, mezzo mar, lo scoglio ci sta, tutta bene la beverità, che drink den dra.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuno ha data nena calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: E basta solamente una mandolina per vantà il trezzabella e l'occhio rosso. Nari e sardina, non file voce, non cuore ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantare.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Domenico Modugno. Na musica.
1: Sul sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

0: mamma mia, un poco dispettosa.
1: E per fa sti trezze d'oro, e per fa sti trezze d'oro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La crisi in Medio Oriente, abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possano passare o meno, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi. Sentiamolo.
3: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Stand innovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE avanzata dalla presidente della commissione von der Leyen. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto il premier canadese, replicando le minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. È ricoverato in gravissime condizioni il bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano dopo essere stato lasciato solo in casa a Montelanico in provincia di Roma. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è caduto dal balcone ed è ricoverato in terapia intensiva a Trento. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, e i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
4: Killalla, killalla, mo va ricenna che mo vola sa, se crede che mo faccio sangamare, se crede che mo pazzisca e poi mo spara. Killalla, killalla, non sa che piacere che mo fa.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
2: I Salandi, a Zetelle do Paese.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris. Me vuoi io?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando più ne vuoi, rosa e cerasa, e tanto te ne do, insieme a chi passa. A Capo Monte, a Vimma fa pace.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia nelle prossime ore, porterà altri temporali sulle regioni settentrionali, ma si sposteranno poi queste acquazzoni anche verso l'Italia centrale col passare delle ore. In serata raggiungeranno anche Lazio, l'Abruzzo, insomma un po' tutto il centro-nord verrà coinvolto oggi da questa perturbazione. Il sud resta in attesa con ancora il sole e con temperature alte anche superiori ai 30 gradi, invece al centro-nord man mano che arrivano i temporali valori in diminuzione. Domani ancora atmosfera molto instabile, soprattutto al nord-est, nell'Italia centrale, con qualche nuovo temporale e un po' più di nuvole cominciano a raggiungere anche il sud. Per dettagli anche sul weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta per quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tutto resta e sarà per il finestre, come douche e come bella a città e bulle genelle.
5: Accompagna Vic Vic.

mo ti porta a Margellina, sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permessa tutte cose, no, perché ti rodo dritta.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Anna Magnani, Scapricciatiello.

Sin no tu bandera, bomba, spoiler.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Bruno Venturini, Anamanera.

Patrima, Patrima.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ah, se l'amor vo tornà, se l'amor vo cantà, vo fa quello che vo. Ah, tu mi pensa sempre a me, come penso sempre a te, non dici magano.

dispettosa si gagna paese andar non mai più. Vien detta barra sta la cosa, ma sposa l'inglese, ma

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la faccia mia va presentata.

Contenido zucchero e a coppa marasita, ma è tanto che già muta, è tanto che già gira.

0: se che fè parita, sotto tenito zucchero e a coppa marasita, ma è tanto che ci ha avuta, è tanto che ci ha girato, godoce sotto la tazza, fino a mocca mi ha da arrivare.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surrienta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 21 e 4 minuti. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: tutti i giorni. Lei però fa maramea. E poi? E poi ritorna da mamma.
1: Ti rimbetto al mio balcone, sta a cucire donna rosa, una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un boccione rosa te. Quante ore di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, culiù.

felice, dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chillo fu mangiare, e disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto, che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna,

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Enrico Caruso, tu che non chiagna.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Maria Paris. Tuppe tuppe. Mariscia.

0: Buonanotte, Marisha.
1: Canzoni napoletane.
2: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
3: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, passala, loro non può sta. Ah, tu hanno può capire, capo forse te ne hai. Vai che là, non parla, senza servietà. Ah, che ci tiene di invece ravella, Selassie. Rida che pernesce a Giacovella, Selassie. Tu insomma, che cosa bella bella,

ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha per tutto scuorna. Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: La società a Ginevra ancora sta, l'altra te, pescia te, tutta sta barre. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Come dici a cucinella, tocca lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, è la sì. Ghiacciare tempo, rispetto, e non ti spezza, è la sì. Ma governa, è roba che si apprezza, è la sì. E tu con tanti stanno vuoi correre, fatti!
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Rapa da finestra, famma faccia a Maria, castonga miesa via, sperute da vedere. Non trovo un ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno. Io parla, oi Marie, quante suon, capito?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gennaro 40. Vi serve niente più.

Sei la sua.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez, a dinte e for, quando alla via Partenope s'aietta una signora. E allora? E allora io dissi subito: signor, segga qua.

E allora io dissi subito: signora, secca qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano,

E allora dissi: e di Napoli non mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parti domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se voglio posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi...

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Aurelio Fierro. A sonnambula.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Tutto mi dicono, per sotto brociato si passa, scansate, che c'è pericolo, ci sta una femmina, che incanta l'uomo si chiama, e all'urdama, poi famo lì.

la voce mappola tremba con l'aria e fa tutti nudo ma non può vendere cazzo sta fendola cazzo sta brocia s'ha incantato l'uomo da far umare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: D'Usolina Giannini, la fiera del Mastandrea.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Si mamma te, t'ha fatto quell'abbondanza. Se su tanella stretto, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, i tuoi sa.

caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chianire, impazzisci oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

oi bocca rossa che sfizziete va sa. Si na popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenzia, e te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un uccilletto. Io sto rendiello che faccio che fungillo, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: o i bocca rossa che sfizzi e va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
3: Angela Luce, Tammurriata Nera.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: state ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Tu, che mi imbarata a fa? Che kiss me? Me la di io, te vorrei avasà? Io, e portando tu con me, la già, di te fa, sono innamorati di te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Gloriana, un innamorato.

prendo la cosa saio la tornata. Mi sono innamorato di Margherita, che è la femmina più bella l'han frascata. L'ha sbrettato capo con certino, poi sfidiamo fatale.

ha detto: cuore mio, fo' tentativo. A mezzanotte va sotto un barcone che l'ha fatto solo poco riva e si fa un tenerì con una canzone. E io sono tornato a casa con questa chitarra mia per cantare.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Bruno Venturini, La Tarantella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mariangela d'abbraccio. Me so scurdati ti.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Bouchard, ogni guardata, ogni parola, t'odio e t'voglio, mia bella e crudele. Vorrei avere una lacrima, una sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Maria del Monte. Non mi posso ribassare.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Oi ma calluna, ma vena malinconia. E si sta luna, ma porta fortuna, ma ridema ambressa, mammella mia. E te ma chi vuoi, capigli tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, moi ma. Ca troppo m'imbroglia con tanta randà.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
2: Ensemble Oni Waiters. Umu Naciel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Esther Botta, Un amuratemi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tramonta la luna e lei vuole recitare l'ultima scena. Restamma mano a mano, senza tenere il coraggio di ci guardare. Famma che le può, indifferentemente. Tanto saggio, per te non so più niente.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone, ti è piaciuta?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. È mezzanotte. È 2 minuti. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Palomma.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano, canzone appassionata.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Meglio non suon ca napolitana, ca tutta la vita principe lontana. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può da felicità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tiembe belle na vota.
2: Pino Mauro. Lusingama.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gianni Poggi, voce in Ott.

0: figlio do caffettiere, ma fa vivere assai caffè, mo fa vivere a bicchiere. Ma non te ne mente a me, caffetti, voi tenete una bella figlia. Annes caffetti, qualcuno piglia e sa piglia. Annes caffetti, ma perché non mi ha dato a me?
1: Caffettiere mi faceva assai caffè, mo faceva a bicchiere, ma non se ne menta a me. Quando era una

montagna, si vola la stagione, si cagna la canzone.

bacino. Bello l'aglione, o sarracina, o sarracina. Tutte fremmano fa sospirare, e belle facce.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. È l'una. È un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Rapa da finestra, famma faccia a Maria, castonga mi sa via, spruta da vedere. Non trovo nulla di pace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno di parlare. Oi Maria, quante suon che perdo per te.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano. Comma facetta mammata.

0: Certi voto penso che avuto sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che avuto sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Mara del Rio. Padrone do mare.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Consiglia Licciardi. O mare, emerge lì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: A ser, gloppi i vic, va a chitarra scinna puttuleta, te na cravatta gialla, e na giacchetta ca spaccata a rete. I scarpe a varcatel, e una casone fatta a zumba fuss. E chi se vota a ca, e chi se vota là, guardanna le passa. O chiamana Giovanna ca chitarra, perché sape cantare tutte le canzoni.
2: A ser, gloppi i vic, ca chitarra scinna puttuleta. E una cravatta gialla e una giacchetta che ha spaccato a rete. E scarpa a barcatella e non...

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un campione. Ah, ma non la tro mai sta serenata, io va Margarita. Con sta chitarra qua, tu mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Pollacianella.

mattina, e poi andammo sotto al balcone, pronto i gagni sono contenti, contenti, tutto pianto, crescendo sotto.

voi trovi gamba e sta bambanella. E bamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma sono

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: L'amore è una parola bella assai, che mi fa notte e giorno sospira. Ma tu non sai qual è, ma tu chissà perché, non la conosci e non te la vuoi imparare.